waccata leba ci cheikh salim mbake bi rek ñu dal di doxal amay ko sama maggi bu baakha baakha baakh babakar sen soppe cheikh salim mbake bi aché mohammed nya wala mohammed ala di bak cheikh salim mbake du fa la fay mala ko demane ko de ko tout tankam bi bi yagul dara ñaanal